l'individuo del specialista in domanda. L'individuo sta in domanda di tempi, di lenti, a certi tempi, siamo uomo come sotto del passato. L'individuo non è buono, e li aspetti, e li si conosce meglio di voi tu mesmo, e li sa dei suoi defetti, e li sa dei suoi fratelli, e li sa da onde você tem ferido e não curado, e ele vai